resta qui con me. Trova le parole, le canterò per te. Apri gli occhi e guarda sopra la città. Sogni nelle tasche.

0: sei così, ma restami vicina e andiamo via di qui.
1: Take my hand now.

0: sopra la città, i sogni nelle tasche, chi li troverà?
1: I've got a dream, it's in a silver locket,